mayram ba bi bu bu ko musuare tawane kasero watte salam salam amo tawane kasero watte amo ceddinire kasero hamar naso hey susu ko kane cuka semauni sakota Uya mutti dinire kasedo Si shawani kumbudu woni mana bulbul tatal di mari jar bonni di bari gar bonni sagara bi sagar lo todo galladi bandu men shadu daran no be taji Dingari ko puccini badi puccil kili jorgal bucci kecal hakku maji jawdi cagal maji teddu gal yeso maji ko laamu biddo moddo jamhiri

Nek se dal di yixlu yalla def waref la jallati ma dogal ina nu setlo atte biri ufu ufu karise

ser ba ci peter bur njaay na ca bakel ma dembal sey ma ca golare ndaw ndey mare ma abdoulaye kat ci mer ak ñi ci mer ci mer fala jaw ma jaw xor latti jaw ma jaw xor tan jaw ma jaw xor mbam mbam sambalam ngi lamba.